Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

cuccere si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi cadeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi sei mai farà sviraggio.

l'orizzonte, chiare si sfora la cielo, hai perciò essa schia il filino, li porta scafo anche da pioco, di memori di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi senza insuro, i fermaso culo mi chiedeva spri, e da vaghino.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti del giusto spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà sviraggio, che al feio

cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa con

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ostaggio.

0: Mojo seco.
1: Mojo seco.
2: Kaj muziko?
1: Kaj muziko?
0: Muzeji!
3: Cusciante sulla lasta ombro, fisci sto drivi stra la dormo, sulla visaggio su sottila, al subridetto

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustaro.